0: Non è una cosa corrotta, forse.
1: Seven two seven nine. Seven two seven nine.
0: Grazie.